Chiunque saprebbe, chiunque potrebbe amarti e inseguirti. Ovunque, chiunque saprebbe, potrebbe, non ditelo qui. Chiunque incontrandoti avrebbe il destino marcato da te e andrebbe di corsa a comprare un pensiero, un disco,

chiunque saprebbe vestirsi d'azzurro per presentarsi a te e gettare ai tuoi piedi i piani segreti del suo carnevale.